0: Fato molti errori, con i nuovi farai tutto meglio. Com esso, non sono stato gentile con il corpo.
1: Got the jingle set to something.